0: Tot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 2 e 5 minuti.
5: In tutto il mondo.
6: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque. Still

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Senza la tua notifica di prima.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono 3:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot.
3: Sono le 4:03.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato regionale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: ovunque.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 6 e 5 minuti.
5: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Spot.
1: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 7 e 4 minuti.
4: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Domenica 25 ottobre a San Vittore Olona, Donne in Canto propone Sussurri e Perle, il patto tra Marilyn ed Ella. Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio raccontano in musica il legame tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. Appuntamento alle 17.30 all'Auditorium Comunale. Per prenotazioni www.donneincanto.org/prenotazioni. A Varese, dal 1 ottobre al 1 novembre, torna October Photo, la manifestazione fotografica internazionale giunta alla 18ª edizione. La città diventa una galleria diffusa, con mostre, proiezioni audiovisive, incontri e percorsi dedicati alla fotografia contemporanea, al territorio e alla memoria. Tra le sedi coinvolte ci sono lo spazio polifunzionale ACLI, la Sala Montanari e il circolo Biper di Via Avegna. L'ingresso è libero. Maggiori informazioni sul sito octoberphoto.it. Giovedì 22 ottobre. Donne in Canto arriva a Lainate con Karima. Alle 21 all'Ariston Urban Center l'artista presenta Lifetime, voce e pianoforte per raccontare una vita dedicata alla musica. Un appuntamento da segnare in agenda. Per prenotazioni www.donneincanto.org/prenotazioni. Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show. Comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni www.donneincanto.org/prenotazioni.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.

Altezza mezza bellezza, si dice. Ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: dialetto milanese. Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.

trovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot.
3: Sono le 8:02.
4: Buona giornata dalla redazione. La riforma elettorale, legge scontro Meloni opposizione, il centrodestra unito, una truffa, ricorsi alla consulta. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, la fucilazione in diretta per l'autore della strage di Fort Hood. Raid russo su due bus fa strage a Kramatorsk, 33 morti. Allarme di Rubio e stallo. La guerra può estendersi. Cyber attacco alla Farnesina degli hacker russi. No name Zakharova contro Tajani, interferenze, le accuse sarebbero malsane. L'Unione Europea dice sì alla clausola ma frena sulla nuova flessibilità. Dobrovskis no a nuove formule, ma Giorgetti si dice fiduciosi. Nobel per la letteratura Carson, alchimista delle parole, la poetessa e saggista canadese, darà i soldi in beneficenza. Questi i principali titoli. Più tardi un nuovo appuntamento con tutti gli aggiornamenti. Buona giornata.
5: Uno spettacolo, una mostra, una sagra, un mercatino o qualcosa di speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni giorno c'è qualcosa da scoprire, spesso proprio vicino a te. L'agenda di Radio Punto ti racconta gli appuntamenti più interessanti del territorio e ti dà qualche idea in più per il tuo tempo libero. Ascolta l'agenda di Radio Punto ogni giorno sulla tua radio. Accendi la radio, esci di casa, vivi il territorio.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora sul Triveneto ed Emilia Romagna, con rovesci sparsi e intermittenti, in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest, che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatica e sul basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento, con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 5 minuti.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
5: Ciao ragazzi, cosa fate dopo le 16?

0: curiose. Insomma, il divertimento è garantito. Non mancate!
1: Almanacco del giorno.
2: Venerdì 9 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7:16 e tramonterà alle 18:37. La chiesa ricorda San Dionigi di Parigi, vescovo e martire del III secolo, primo vescovo della capitale francese e patrono principale della Francia e della città di Parigi. Si ricordano oggi anche San Giovanni Leonardi, sacerdote, lucchese, fondatore dei Chierici Regolari, della Madre di Dio, e Sant'Abramo, patriarca e padre della fede. Oggi si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dei Disastri Ambientali e Industriali, istituita per ricordare la tragedia del Vaillant avvenuta la sera del 9 ottobre 1963. Ed è proprio da qui che riparte il nostro viaggio nel tempo. Alle 22:39 una gigantesca frana si stacca dal Monte Toc e precipita nel bacino della diga, generando un'ondata d'acqua che travolge il paese di Longarone e i centri vicini, provocando quasi 2000 vittime. Nel 1967 viene ucciso in Bolivia il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara, catturato il giorno prima dalle forze armate boliviane. Nel 1982 un grave attentato terroristico colpisce la sinagoga di Roma. Un comando armato spara sulla folla all'uscita delle famiglie, provocando la morte del piccolo Stefano Tache e il ferimento di 37 persone. Nel 1989 a Lipsia, nella Germania Est, oltre 70.000 persone manifestano pacificamente chiedendo democrazia in quella che viene ricordato come il momento decisivo della rivoluzione pacifica che porterà alla caduta del muro di Berlino. I nati di oggi: John Lennon, leggendario cantautore, compositore e attivista britannico, fondatore dei Beatles. Guido Gozzano, celebre poeta e scrittore italiano, tra i principali esponenti del crepuscolarismo. Guillermo del Toro, acclamato regista e sceneggiatore messicano, vincitore del premio Oscar per La forma dell'acqua. PJ Harvey, cantautrice e polistrumentista britannica, tra le icone del rock alternativo mondiale. Noi ci fermiamo qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
1: Almanacco del giorno.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto.

0: televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese con code a tratti tra il bivio per Fiera Milano e quello per la 4 Milano-Venezia verso Milano. Ancora sulla 8 in direzione Varese per un mezzo in panne ci sono code tra Castellanza e Busto Arsizio. Proseguendo verso Varese i lavori sono invece causa di incolonnamenti tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Trafficato il tratto urbano della 4 Milano-Venezia, si sta in fila tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in entrambe le direzioni. Restano trafficate anche le tre tangenziali milanesi. I maggiori disagi sulla tangenziale nord tra Cinisello e Monza Sant'Alessandro nei due sensi di marcia. Infine attenzione sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori si transita su sede stradale ridotta all'altezza del bivio per Colico in direzione del confine con la Svizzera. Non si escludono rallentamenti nelle ore di maggior traffico. È tutto per il momento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Giovedì 22 ottobre. Donne in canto arriva a Lainate con Karima. Alle 21 all'Ariston Urban Center l'artista presenta Lifetime. Voce e pianoforte per raccontare una vita dedicata alla musica. Un appuntamento da segnare in agenda. Per prenotazioni www.donneincanto.org/prenotazioni. Domenica 11 ottobre, alle ore 10, parte da Sanfermo della Battaglia il tour avventura tra Fortini e Trincee, un itinerario guidato alla scoperta della ex linea Cadorna nel Parco regionale Spina Verde. Una camminata di circa 2 ore e mezza tra trincee, fortini, passaggi storici e paesaggi del confine italo-svizzero. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini. Prenotazione obbligatoria sul sito slowlakecomo.com. Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show. Comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Domenica 25 ottobre, a San Vittore Olona, Donne in Canto propone Sussurri e Perle. Il patto tra Marilyn ed Ella. Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio raccontano in musica il legame tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. Appuntamento alle 17.30 all'Auditorium Comunale. Per prenotazioni www.donneincanto.org/prenotazioni.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel terzo secolo avanti Cristo, Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suan il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra d'Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 km, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: 55 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento dell'informazione locale curato dalla redazione di Radio Punto. In apertura parliamo delle mense scolastiche perché cambia il menù invernale per migliaia di bambini. Nuovi piatti e un tentativo di ridurre ciò che finisce nel cestino. Milano Ristorazione ha presentato il menù invernale delle mense scolastiche, introducendo tra le novità il riso con ragù di cefalo, il totano e la limanda gratinata, oltre ad una torta salata con ricotta e spinaci. Le scelte tengono conto anche delle valutazioni raccolte tra i bambini. I legumi risultano più apprezzati rispetto al passato e questo orienta la costruzione dei pasti. Cresce inoltre il progetto della frutta metà mattina, che coinvolge oltre 24.500 bambini tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Il tema non è soltanto nutrizionale. Una mensa che propone cibi equilibrati ma poco consumati rischia di produrre spreco. La sfida è quindi trovare un equilibrio tra salute, sostenibilità e gradimento, osservando nelle prossime settimane quali nuovi piatti verranno effettivamente accolti dagli alunni. Giorgio Almasio è l'uomo incanto, verrà premiato a Montecitorio con il premio internazionale Standout Man Award. Da 18 anni promuove le voci e le storie delle sue donne incanto con il festival da lui creato e ora è il momento di ricevere un grazie nazionale. Lui è Giorgio Almasio, ideatore e direttore artistico del festival Donne Incanto, che verrà premiato il prossimo 22 ottobre a Roma nella prestigiosa sala della Regina della Camera dei Deputati con il premio internazionale Standout Man Award. La commissione di valutazione ha scelto di assegnare il riconoscimento ad Almasio per il suo percorso alla guida di Donne Incanto e per la sua visione vulcanica e l'impegno civile, sottolineando in particolare la capacità del festival di offrire palcoscenico e dignità alla voce femminile attraverso un progetto che negli anni ha saputo intrecciare spettacolo, memoria, cultura e solidarietà concreta. Sono naturalmente felice e orgoglioso di ricevere questo riconoscimento, ha commentato Giorgio Almasio, ma sono altrettanto consapevole che il premio arriva ad una persona mentre riconosce in qualche modo anche una storia molto più ampia. Donne Incanto è cresciuto grazie a tante persone, comuni, artisti e realtà che hanno creduto nel progetto e lo hanno accompagnato nel tempo. Le congratulazioni da parte della redazione di Radio Punto, che da anni è media partner del festival Donne Incanto. Radio Punto vi dà appuntamento alla Inate a Villa Litta sabato 10 e domenica 11 per un tuffo nella Lombardia che ci piace, con il risotto, le osterie, il panettone, la sbrisolona e tantissimi ospiti, a partire dai Barba Pedana che restituiranno l'atmosfera che si respirava nelle osterie, e ancora il lago raccontato da Andrea Vitali, il teatro di Dario Fo e Franca Rame, e la presenza di Franco Mussida che racconterà la sua Milano, le canzoni milanesi raccontate da Enrico Intra e suonate da Garlaschelli e Marenco. Radio Punto è media partner dell'evento e vi aspetta nel weekend di sabato 10 e domenica 11 a Villa Litta di Lainate. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora su Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci sparsi e intermittenti in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatica e sul Basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria, Tirrenica e nord della Sicilia. In Sardegna variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro-settentrionale. Temperature in calo e tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Spot.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
5: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistrò lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
2: Ascoltaci su Rai.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Fears for Fears sono un duo britannico composto da Roland Orzbal e Kurt Smith. Il nome del gruppo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato da Arthur Janoff, nel corso del quale il paziente ritrova la primissima sensazione dell'età perimetrale.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni, legge elettorale, semaforo verde, Meloni esulta, ora gli italiani potranno scegliere. Trump a caccia del voto degli italoamericani con Colombo e i Soprano per le elezioni di midterm. Peggio di Garlasco, parla il figlio di Bossetti in TV, mio padre non ha ucciso Iara. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, nasce la nuova legge elettorale, passati indenni 3 voti di fiducia e 2 a scrutinio segreto. Lo Stabilicum o Melonellum per l'opposizione incassa alla terza lettura il via libera definitivo della Camera con 227 sì e 164 no tra gli applausi in aula del centrodestra e la protesta dell'opposizione che sventola cartelli con scritto legge truffa. La premier Meloni non si vede a Montecitorio ma dai social esulta. Chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti, compatti e determinati, ha scritto. L'incubo Franchi Tiratori, che a luglio grazie al segreto dell'urna aveva mandato sotto la maggioranza sulle preferenze, è scampato. Ci spostiamo agli esteri. Donald Trump schiera anche il Cristoforo Colombo per conquistare il voto degli italoamericani alle elezioni di midterm, in programma martedì 3 novembre, per il rinnovo dei 435 seggi della Camera 35 su 100 seggi del Senato. Il presidente terrà alla Casa Bianca una cerimonia per celebrare l'esploratore italiano omaggiato con una statua di circa 4 metri secondo le anticipazioni di coloro che parteciperanno all'appuntamento. L'evento arriva qualche giorno prima del Columbus Day, la festività che accade il 12 ottobre e che Trump ha ripristinato dopo un periodo di oblio. In questa Casa Bianca Cristoforo Colombo è un eroe e il presidente Trump farà in modo che venga onorato come tale per le generazioni a venire, ha detto il portavoce Davis Ingle citando una leggendaria battuta della serie I Soprano. La cronaca, mai tanti errori giudiziari come nell'inchiesta sull'omicidio di Yara Gambirasio, sono le parole di Nicolas Bossetti, figlio di Massimo, l'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo per il delitto della tredicenne di Brembate. È molto peggio di una Carlasco 2, afferma Nicolas, che parla in TV per la prima volta a ore 14 di sera su Rai 2, perché un caso così non è mai successo, a mio parere, in Italia, con così tanti errori giudiziari senza mai la possibilità di difendersi, di dare la possibilità alla difesa di visionare e riprovare a vedere se il DNA combacia effettivamente con ignoto 1 che attualmente è dentro il carcere, mio padre. Economia: il patto di stabilità riformato alla fine del 2023 contiene già alcune flessibilità che potrebbero tornare utili a Italia e Grecia, in particolare includono la possibilità di riconoscere l'impatto di un'inflazione più alta del previsto sulla traiettoria della spesa netta concordata nei piani a medio termine. Alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il commissario europeo alle economia, Valdis Dombrovskis, ha chiuso con decisione la porta ad ulteriori modifiche delle regole di bilancio in vigore, ma ha fatto notare che le norme sono già sufficientemente flessibili per consentire agli Stati membri di affrontare la crisi energetica dovuta alla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz senza provocare impennate dei rendimenti dei titoli di Stato. E terminiamo con lo sport. Spesso arriviamo con una buona base di partenza, ma la sfida resta quella di estrarre il massimo della prestazione senza prendere direzioni sbagliate. Qui, con una sola sessione di prove, sarà fondamentale sfruttare ogni opportunità. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, in vista del Gran Premio di Singapore, che oltre a prevedere l'ultima sprint stagionale offre anche l'incognita del meteo, che è un ulteriore elemento di sfida. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione. We'll be right back.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. In progressivo miglioramento la situazione del traffico lungo le autostrade e le principali direttrici lombarde. Poche le segnalazioni in questi minuti. Rallentamenti per lavori sulla 8 Milano-Varese tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Code a tratti per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est nelle due direzioni. Più scorrevole la circolazione anche sulle tangenziali di Milano, sebbene si rallenti con code ancora in alcuni brevi tratti. Al momento permangono gli incolonnamenti per traffico sulla Nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. In chiusura ricordiamo che è iniziato alle 8.45 lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET di Milano e Monza Brianza. Braccia incrociate per ATM fino alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Diversi gli orari previsti per la rete NET di Monza, stop dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 a termine servizio. Restano però garantite le tradizionali fasce orarie previste dalla legge. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Ben ritrovati l'appuntamento con il Punto News. Partiamo dallo sciopero di ATM che complicherà la giornata dei pendolari. Per oggi infatti AL Cobes e Confial Trasporti hanno proclamato uno sciopero dei lavoratori ATM. Metro, tram e autobus potranno quindi fermarsi dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio, mentre sono previste le fasce di garanzia dall'inizio del servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Tra le motivazioni indicate dagli organizzatori sindacali ci sono sicurezza del personale, condizioni di lavoro, organizzazione dei turni e richieste economiche. Trenord e Servizio Ferroviario Regionale non risultano coinvolti dall'agitazione di ATM. Milano Porta Genova va verso il Museo Regionale dei Trasporti. L'ex stazione ferroviaria di Porta Genova a Milano è destinata a diventare la sede del primo Museo Regionale dei Trasporti della Lombardia. Il progetto punta a recuperare uno spazio storico della città e a trasformarlo in un luogo dedicato alla memoria e all'evoluzione della mobilità lombarda. L'iniziativa riguarda uno degli scali più riconoscibili del capoluogo, inserito in un'area interessante da importanti trasformazioni urbanistiche. Il nuovo museo dovrebbe raccogliere e valorizzare materiali, mezzi e testimonianze legati alla storia dei trasporti, creando nello stesso tempo un nuovo polo culturale. Il percorso di realizzazione richiederà ora lo sviluppo delle successive fasi progettuali. Ci spostiamo a Bergamo e a Como, dove la Lombardia cambia la viabilità. Sabato 10 ottobre torna una delle grandi classiche del ciclismo internazionale, la 120esima edizione de Il Lombardia, che partirà da Bergamo e arriverà a Como. Nel capoluogo bergamasco le modifiche alla circolazione sono già iniziate e proseguiranno in alcune zone fino alla mezzanotte di sabato. Il percorso di partenza interesserà tra gli altri Largo Porta Nuova, Viale Papa Giovanni XXIII, Piazzale Marconi, Via Bono e Via Borgo Palazzo. Sono previste chiusure, divieti di sosta e modifiche temporanee alla circolazione. Si ricorda che la manifestazione porterà migliaia di appassionati sulle strade lombarde, ma richiederà attenzione agli automobilisti per le limitazioni lungo il tracciato fino all'arrivo a Como. A Pavia il turismo è accessibile e sostenibile. Pavia e il suo territorio ospitano fino a domenica 11 ottobre il Festival Itaca, dedicato al turismo responsabile. L'edizione 2026 ha come tema geografia di pace e propone incontri, cammini, mostre, cinema e laboratori tra le città, il Ticino e l'Oltrepò. Dai progetti presentati c'è Stai 2, servizi per un turismo accessibile e inclusivo, con oltre 6 milioni di euro di finanziamento regionale. A Milano il fine settimana offrirà diversi appuntamenti. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano infatti le giornate Fai d'autunno, con aperture speciali tra cui Palazzo Dugnani e City Wave. Palazzo Reale inaugura la grande mostra dedicata a Francis Picabia, mentre al MUDEC è aperta Matisse, il mondo in una stanza. Sabato il Museo del Novecento partecipa alla giornata del contemporaneo, con ingresso gratuito e attività dedicate anche ai bambini. E sempre sabato all'Idroscalo è annunciato Water Lantern Festival per gli appassionati di musica e danza. Infine il weekend propone Swing in Milano al Super Studio Village. Dalla redazione di Radio Punto è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento sulla nostra emittente in compagnia della musica e dei programmi di Radio Punto.
5: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento questa sera alle 19.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: in onda tutti i giorni a quest'ora e vi presenta musica nuova, musica indipendente di ogni genere musicale. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire con questa nuova puntata. Tra poco inizieremo ad ascoltare le novità, subito invece arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983.

collaboravano, collaboravano molto, perché poi c'era anche un brano The Girl Is Mine inserito in Thriller, insomma tanta roba. 666 oggi ad aprire Ora Musica, il classico prima della novità al primo ascolto, che si intitola Foresta Libera ed è il singolo di Jairo.

0: Angelo Doria, in arte Doria, in programmazione qui a Ora Musica con il suo singolo. Oggi è il nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica e allora ci colleghiamo con Milano, dove sta lui. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ciao gli amici e ascoltatori di Ora Musica, un piacere, un onore essere qui.
0: Grazie a te per esserci. Allora,
1: grazie mille.
0: Persi dentro il weekend è il titolo del tuo singolo. Noi sì, ci eravamo già sentiti per il precedente, che era Per non tornare mai più, e esatto, quindi il progetto continua. Raccontaci un po' questa nuova canzone.
1: Il progetto continua, questo è, diciamo, il secondo capitolo di questa, di questo grande racconto, insomma, che ho avuto l'opportunità di poter raccontare, quindi insomma questo è il prossimo passo che sono riuscito a fare. Sì, Persi dentro il weekend è una canzone che mi ha in qualche modo, è stata probabilmente la prima canzone di tutto l'intero progetto a darmi la spinta di voler fare qualcosa di un po' più up tempo da un punto di vista musicale, e insomma mi sembrava giusto continuare, insomma, tutta la narrazione dall'inizio, da Per non tornare mai più a Persi dentro il weekend, scegliendola appunto come seconda canzone. È una che mi ha rappresentato molto, e anche per quello che insomma rappresenta in sé per sé, perché quello che ho scritto è stato un periodo, insomma, che mi ha dato filo da torcere, mi è piaciuto insomma raccontarlo.
0: Tra l'altro il tema è interessante perché coinvolge sicuramente anche molti dei nostri ascoltatori, perché capita a tutti, no? Di sentirsi stanchi, delusi da tutto quello che vorremmo ma non riusciamo magari a fare per tanti impedimenti, e allora arrivi il momento dove dici: ma che faccio, mollo o continuo a combattere?
1: La facoltà di poter essere determinati verso un unico obiettivo è diciamo che è una virtù molto importante, che mi faceva piacere insomma dargli un fuoco, ecco. Persi dentro il weekend è quella che è l'opportunità che hanno tutti, cioè quella di mollare, in qualche modo lasciarsi andare a vizi, mondanità che insomma ci distraggono e in qualche modo ci danno quell'illusione di scappare da quelli che sono i problemi della quotidianità.
0: E invece sono lì e non bisogna mai mollare, bisogna andare avanti. Senti, dopo questi due singoli, il tuo progetto cosa prevede? Pubblicazione di altri singoli? Arriverà un album? Cosa farai?
1: Sì, tra un paio di mesi arriverà un'altra canzone, un altro brano, e a gennaio un ulteriore, per poi uscire con l'intero progetto discografico circa metà 2027.
0: Bene, e allora noi continueremo a raccontare questo tuo progetto con seguendoti, ma chi ti vuole seguire in rete cosa fa? Cerca Doria?
1: Doria ovunque, Instagram, TikTok, Facebook.
0: Doria tutto attaccato, perché all'anagrafe tu sei Angelo Doria di apostrofo fuori, invece il nome d'arte è tutto attaccato. Doria.
1: Esattamente, Doria, tutto attaccato, e mi trovo ovunque, Spotify, Apple Music, YouTube e tutti i vari social, quindi Facebook, Instagram, TikTok.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.

0: Oggi a Ora Musica nello spazio Interviste c'era Doria per presentare questo suo nuovo singolo Persi dentro il weekend.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: La metti sul giornale.

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi, Matto di te, è il singolo del cantautore ticinese che arriva dalla Svizzera italiana e che anticipa il suo ennesimo progetto, perché oramai lui sono quasi 40 anni che gira musica, scrive poesie, scrive libri, fa

0: Brucia, letteralmente brucia. Siamo in Calabria, da lì arriva Libra e questo era il suo nuovo singolo tra le promozioni di Ora Musica. Ci spostiamo invece adesso nella zona di Napoli perché c'è Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'è serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrato.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico intenso sulla A9 Milano-Chiasso, ci sono code alla barriera di Grandate tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Attenzione alle 21 di questa sera sulla 9, chiuderà per lavori il tratto Lomazzo Sud fino Mornasco verso Chiasso, riapertura programmata alle 5 di domani mattina. Sul tratto urbano della 4 Milano-Venezia, in collonamenti tra il bivio per viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano, con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Scorrevole invece la circolazione sulle altre tangenziali di Milano, sulla Milano-Meda e sulla Milano-Lecco. In corso lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET, a Milano chiuse fino alle 15 le metro M1, M2 ed M3, aperta la M4 e la M5. I mezzi in superficie circolano ma con possibili ritardi. Il servizio ATM e NET Trezzo resta garantito dalle 15 alle 18. NET Monza invece incrocerà di nuovo le braccia dalle 14.50 fino al termine del servizio. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
6: Al centro esatto della musica.
5: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: piano, whisky e jazz, Giovanna Pezzone e Marco Lisa, nuovo singolo Aura Musica tra le nostre promozioni, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta nel 1980, grande pezzo, si sente che oggi è venerdì, eh? Abbiamo un pezzo perfetto per il weekend, Brother Johnson, grande funky, questa è...

Pharrell Johnson, oggi nel nostro angolo dei ricordi qui a Ora Musica. Tornano lunedì i grandi classici, visto che domani e domenica ci sarà Ora Musica versione weekend. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Pura Così, il singolo di Gianluca Moruso. Non dormo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

Che voce, quella di Roberta Cannone, grande progetto, ce lo ha raccontato visto che è stata nostra ospite. Amen, il titolo del singolo ispirato proprio da Zucchero, che conosciamo tutti per un'altra versione di Amen. Cripia, la prossima che ascoltiamo, Lontano da te.

Lontano da te è il singolo di Cripia qui a Ora Musica, novità della settimana, ma andiamo a chiudere la puntata con una novità al primo ascolto. Il nuovo singolo di Giorgio Linari si intitola The Unforgettable Sex. Music for-

0: The Unforgettable Sex, questo è il singolo di Giorgio Linari, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di oggi di Ora Musica, vi aspetto domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo appuntamento!

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 5 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Basta con la turbatio sanguinis, la Paita chiede di cambiare la legge, anche la donna si deve poter risposare subito come l'uomo. Nobel per la pace 2026 assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Doppia tromba marina nel Trapanese, colpita una scuola a Marsala, diversi i feriti. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Un Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. Sappiamo, con la politica basta con la turbatio sanguinis, retaggio di un tempo che fu di stampo patriarcale, ancora in vigore dal 1942. È questa la proposta di legge a firma della senatrice d'Italia Viva Raffaella Paita, che chiede al Parlamento di sbarazzarsi dell'articolo 89 del Codice Civile, che disciplina il cosiddetto divieto temporaneo di nuove nozze, storicamente noto come tutela contro la turbatio sanguinis o commistione del sangue. La norma, finita nel mirino, impone solo alla donna il divieto di contrarre un nuovo matrimonio prima che siano decorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento, dalla cessazione degli effetti civili del precedente vincolo. Per gli esteri, il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Navanethem Navi-Pillay. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel ha annunciato il vincitore del riconoscimento. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. La cronaca: una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, dove si registrano alcuni feriti lievi, mentre un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Economia: il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sarà ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024. Il tasso annuale effettivo globale, il TAEG, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,81% nel mese precedente. Lo comunica la Banca d'Italia nella serie nazionali Banche e Moneta. Ad agosto di due anni fa il tasso era arrivato al 4,09%. E chiudiamo con lo sport. La MotoGP cambia il format del weekend di gara per il 2027, una stagione che già vedrà grossi cambiamenti sul fronte tecnico, con le moto dalla cilindrata ridotta a 850 cm cubici e modifiche all'aerodinamica, al peso e nei dispositivi di abbassamento. Scelte che dovrebbero favorire lo spettacolo, obiettivo che si punta ad ottenere anche col raddoppio delle qualifiche, dato che, come avviene in Formula 1, quando sono in calendario le sprint ci sarà una sessione dedicata alla gara breve, creando così una griglia di partenza distinta rispetto al Gran Premio in ogni appuntamento del calendario. È questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Gioisci delle piccole cose. Il segreto per essere felici sta solo nel sapere cogliere quell'attimo. Maria Molly Canardo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: 1997 i Duran Duran vennero banditi da MTV per colpa del video Electric Barbarella, ritenuto troppo audace per la televisione. Il filmato venne bandito anche dalla BBC inglese.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: No, non abbiamo cambiato genere musicale nel Golden Classic. Siamo sempre funkettari, siamo sempre discotecomani, siamo sempre amanti della musica soul. Però in questo caso un bel pezzo tirato come quello dei Queen ci stava alla grande. Avevo l'imbarazzo della scelta su cosa proporvi. Volevo andare su Somebody to Love, canzone che è forse la più conosciuta in assoluto loro. Però ho detto no, dai, diamo una bella carica. E allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo sentiti insieme quella che si chiama Don't Stop Me Now con i Queen. Siamo alla prima pausa del Golden Classic. Ci sentiremo tra qualche istante dopo con un sacco di belle, belle canzoni.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano

0: perché ci piace questo genere musicale? Questa è una domanda che mi sono posto più volte. Sono posto da solo, ho detto, ma perché mi piace questo genere musicale? È difficile da spiegare. Quando la musica ti entra dentro nel sangue, ti innamori immediatamente e di conseguenza poi segui questo filone. Io questo do come spiegazione, anche perché è comunque musica veramente bella da ascoltare, che ci sono momenti della giornata che veramente passeresti minuti, ore ad ascoltare la grande musica di, in questo caso, Inner Life, prodotto in studio da due grandi produttori che erano il signor Bob Blank e Joe Arlotta. Patrick Adams ha contribuito sicuramente a farli diventare ancora più importanti di quelli che erano, e all'interno delle loro canzoni c'era anche Jocelyn Brown e Leroy Burgess, ex Black Ivory, che cantavano la loro bella musica. In questo caso era un pezzo che si intitolava I Like It That, ed ora Golden Classic. Qua si va veramente sul classico, ragazzi miei.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

momento che abbiamo passato nel nostro appuntamento di oggi. Bella, bella questa canzone. Voulez-vous coucher avec moi? Si è aperta una piccola parentesi di musica da discoteca. Ai tempi intorno agli anni 80 c'era questa band che funzionava veramente alla grande. Avete già capito che si sta parlando? Di Kool & Gang. Questa è la versione un po' più long

0: Oh sì, è la serata delle donne. E la sensazione è giusta. E poi proseguiva così il ritornello di Oh yes, it's a ladies night and the feeling's right. Quella canzone che abbiamo sentito prima insieme a Kool & The Gang. Prima di aver sentito però Mark King con... con un grandissimo successo, stavo definendo in un altro modo, ma in effetti questo è un grande successo del 1984 con il gruppo dei Level 42. Siete nel Golden Classic, che in questo caso si riferma ancora per un attimo. Torneremo ancora dopo con altri grandissimi successi.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: Questo è il decimo album del signor Norman Connors, grande produttore, ha fatto un sacco di belle canzoni. Ogni tanto me le vado a spulciare, perché per fortuna ho una discreta discografia sua, ma poi comunque ci sono anche in giro delle raccolte dove effettivamente si può andare a sentire qualcosa di veramente interessante. Ada Rita cantava questa canzone, quella che si intitolava Take It to the Limit, ma c'è da ricordare anche che nello stesso album c'è anche You Been On My Mind, che è stato un altro grandissimo disco. Ai tempi si parlava di LP, adesso invece è solo un grande CD. Comperatevelo perché merita, come merita magari anche di essere ascoltato il signor Christopher Cross. Quando io voglio sentire un po' di musica rock, ma non tanto pesante, che si può definire rock questo? Beh, lui pesta mica male, eh? Anche se fa delle canzoni popolari, carine. Faceva, adesso è un po' di tempo che non sentiamo, poi nel Golden Classic comunque le canzoni nuove non passano mai. Noi ce lo sentiamo con Rely the Wind, Christopher Cross.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. It is

album del 1979, non debutto suo, ma debutto dell'album, era uscito anche in versione 45 giri questo qua, quello che si chiamava Ride Like the Wind, corri come il vento, corri, corri, corri, anche perché il tempo corre e noi dobbiamo correre insieme a lui. E beh, certamente, questa è una canzone che all'interno, se avete avuto un buon orecchio, avete sicuramente riconosciuto la dolcezza musicale di Michael McDonald. Ora invece, beh, riprendiamo quota. Il comandante della navicella spaziale vi accompagnerà nel mondo di Dan Harmon con questa canzone che è super super famosa. Ma quante volte l'avete sentita? Ma quante volte la sentiremo ancora?

Poi un giorno vi farò sentire quella dei Tech Depp, giusto proprio per fare un raffronto. Questo è sicuramente uno dei pezzi più validi della sua carriera musicale, vale a dire il signore Daniel Earl Hartman, o Daniel Hartman, o Dan Hartman semplicemente, per gli amici, no? Quando si usciva al bar insieme. Ehi Dan, come stai? Va bene, questa era una bella canzone che insieme a, ad esempio anche a I Can Dream About You o a Instant Replay sono stati i pezzi più importanti della sua carriera musicale. Purtroppo non c'è più. E guarda caso, anche questa era una canzone del 1979, sembra farlo apposta. Oggi abbiamo beccato lo stesso anno in comune di tanti grandi successi. Questa non me lo ricordo di che anno è, però so che lui si chiama Billy Ocean e che questa è una versione di quelle lunghe che durano 7-8 minuti che si potevano ballare in discoteca. Si intitola Stay the Night.

personaggio dal nome di Billy Ocean. E poi andando a spulciare un attimo, non è proprio il suo vero nome, dai, ma non ve lo dico perché sennò sembra che faccio lo spione, dai. Non c'ho voglia, non c'ho voglia di farlo, di passare per lo spione della radio. Leslie Sebastian Charles, questo è il suo vero nome. Billy Ocean è quello più artistico, quello che lo ha fatto conoscere un po' in tutto quanto il mondo, con tante belle canzoni. Questa era da City Limit.

0: Latin Classic. Dai, finiamo così, finiamo su questa canzone qui, perché adesso la prossima arriverà senza nessuna interruzione, anche perché si parla di un grande personaggio della musica pop, rock anche, forse conosciuto per i suoi occhiali, ma non solo, anche perché è stato veramente un grande. Come già detto, ci salutiamo su questa bella canzone di Elton John. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic, mi raccomando, non scappate, perché se volete sentire la bella musica degli anni 70 e 80, questo è l'appuntamento. Ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, sono grandi successi.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
0: Sono le 16 e 7 minuti.
4: La riforma elettorale, legge scontro Meloni opposizioni, la banda della minicar a Roma, vertice in procura, accata su una 19 misure per gli scontri, anche tentato omicidio. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Venerdì 9 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La riforma elettorale legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del premier, capilista bloccati, poi preferenze. La Camera e il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta che ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari. Esulta la premier Giorgia Meloni, protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali. Dice Maggi di più Europa, confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tagliani replica Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della mini car, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini colpito con un calcio sferrato dal microcar il 5 ottobre scorso, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Ha anche subito un'operazione chirurgica delicata alla testa. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso un'analisi delle telecamere presenti nella zona di Monteverde Vecchio, ma anche a testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Andiamo a Torino, la procura ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto anche con un martello e dell'incendio di un mezzo con un agente a bordo, eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Il maltempo in chiusura, una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita la scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita, sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Liam Gallagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Al Castello di Legnano prosegue fino a domenica 25 ottobre la settima edizione de Le Stanze dell'Arte, una mostra collettiva che riunisce pittura, fotografia, disegno e ricerca visiva. Il percorso propone 8 esposizioni, con linguaggi diversi e numerosi artisti del territorio. La mostra è visitabile il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. Maggiori informazioni sul sito comune.legnano.mi.it. Da giovedì 1 a domenica 11 ottobre, Bergamo e diversi comuni della provincia ospitano la 24esima edizione di Bergamo Scienza, quest'anno dedicata al tema convergenza. In 11 giorni sono previsti oltre 180 appuntamenti tra conferenze, laboratori, mostre, spettacoli, concerti e proiezioni, con protagonisti scienziati, divulgatori e ospiti internazionali. Un festival pensato per tutte le età, con ingresso gratuito ma prenotazione online richiesta per gli eventi disponibili. Informazioni e prenotazioni sul sito bergamoscienza.it. Domenica 11 ottobre, alle ore 10, il Tempio Voltiano di Como partecipa alla F-MU, la giornata delle famiglie al museo, con iniziativa Tutti al Tempio. È prevista una visita guidata o un'attività gratuita pensata per ragazzi e famiglie, per conoscere più da vicino la figura e l'eredità scientifica di Alessandro Volta. La partecipazione è gratuita. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Como. Sabato 24 ottobre 2026, dalle 10 alle 11.30, Orobie Tourism propone una visita guidata a Cornello dei Tasso, nel territorio di Camerata Cornello. Il percorso attraversa il borgo medievale e la storica Via Mercatorum, raccontando la vita quotidiana di un tempo e la storia della famiglia Tasso, protagonista dello sviluppo del servizio postale europeo. La quota è di 15 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito Orobie Tourism o al telefono 350 075 3793.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: «Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile». Queste sono le parole di chi non ha mollato, e anzi ce l'ha fatta alla grande. Meryl Streep.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento dell'informazione locale curato dalla redazione di Radio Punto. In apertura parliamo delle mense scolastiche perché cambia il menù invernale per migliaia di bambini. Nuovi piatti e un tentativo di ridurre ciò che finisce nel cestino. Milano Ristorazione ha presentato il menù invernale delle mense scolastiche, introducendo tra le novità il riso con ragù di cefalo, il totano e la limanda gratinata, oltre ad una torta salata con ricotta e spinaci. Le scelte tengono conto anche delle valutazioni raccolte tra i bambini. I legumi risultano più apprezzati rispetto al passato e questo orienta la costruzione dei pasti. Cresce inoltre il progetto della frutta metà mattina, che coinvolge oltre 24.500 bambini tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Il tema non è soltanto nutrizionale. Una mensa che propone cibi equilibrati ma poco consumati rischia di produrre spreco. La sfida è quindi trovare un equilibrio tra salute, sostenibilità e gradimento, osservando nelle prossime settimane quali nuovi piatti verranno effettivamente accolti dagli alunni. Giorgio Almasio è l'uomo incanto, verrà premiato a Montecitorio con il premio internazionale Standout Man Award. Da 18 anni promuove le voci e le storie delle sue donne incanto con il festival da lui creato e ora è il momento di ricevere un grazie nazionale. Lui è Giorgio Almasio, editore e direttore artistico del festival Donne Incanto, che verrà premiato il prossimo 22 ottobre a Roma nella prestigiosa sala della Regina della Camera dei Deputati con il premio internazionale Standout Man Award. La commissione di valutazione ha scelto di assegnare il riconoscimento ad Almasio per il suo percorso alla guida di Donne Incanto e per la sua visione vulcanica e l'impegno civile, sottolineando in particolare la capacità del festival di offrire palcoscenico e dignità alla voce femminile attraverso un progetto che negli anni ha saputo intrecciare spettacolo, memoria, cultura e solidarietà concreta. Sono naturalmente felice e orgoglioso di ricevere questo riconoscimento, ha commentato Giorgio Almasio, ma sono altrettanto consapevole che il premio arriva ad una persona mentre riconosce in qualche modo anche una storia molto più ampia. Donne Incanto è cresciuto grazie a tante persone, comuni, artisti e realtà che hanno creduto nel progetto e lo hanno accompagnato nel tempo. Le congratulazioni da parte della redazione di Radio Punto, che da anni è media partner del festival Donne Incanto. Radio Punto vi dà appuntamento alla Inate a Villa Litta sabato 10 e domenica 11 per un tuffo nella Lombardia che ci piace, con il risotto, le osterie, il panettone, la sbrisolona e tantissimi ospiti, a partire dai Barba Pedana che restituiranno l'atmosfera che si respirava nelle osterie, e ancora il lago raccontato da Andrea Vitali, il teatro di Dario Fo e Franca Rame, e la presenza di Franco Mussida che racconterà la sua Milano, le canzoni milanesi raccontate da Enrico Intra e suonate da Garlaschelli e Marenco. Radio Punto è media partner dell'evento e vi aspetta nel weekend di sabato 10 domenica 11 a Villa Litta di Lainate. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Traffico intenso sul tratto milanese della A4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti per il traffico intenso anche sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Cesano-Boscone in direzione dell'Autosole. Trafficata anche in direzione Laghi con code a tratti tra l'Autosole e Assago. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza-Sant'Alessandro verso la tangenziale Est. A Bergamo code per un incidente sull'asse interurbano tra Curnasco e Curno in direzione Lecco. In corso uno sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET. A Milano il servizio ATM e NET Trezzo resta garantito dalle ore 15 alle ore 18. Per NET Monza lo sciopero è in corso fino al termine del servizio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica.
9: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplice.

0: 4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti per il traffico intenso anche sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Cesano-Boscone in direzione dell'Autosole. Trafficata anche in direzione Laghi con code a tratti tra l'Autosole e Assago. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. A Bergamo code per un incidente sull'asse interurbano tra Curnasco e Curno in direzione Lecco. In corso uno sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET. A Milano il servizio ATM e NET Trezzo resta garantito dalle ore 15 alle ore 18. Per NET Monza lo sciopero è in corso fino al termine del servizio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: La riforma elettorale, legge scontro Meloni opposizioni. La banda della minicar a Roma, vertice in procura. A Catasuna, 19 misure per gli scontri, anche tentato omicidio. Tra pochissimo, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Politica in apertura. La riforma elettorale, legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati, poi preferenze. La Camera e il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari. Esulta la premier Giorgia Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa, confronto sulla data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tagliani replica Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini colpito con un calcio sferrato dal microcar il 5 ottobre scorso, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo, ha anche subito un'operazione chirurgica delicata alla testa. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso un'analisi delle telecamere presenti nella zona di Monteverde Vecchio, ma anche a testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Andiamo a Torino, la procura ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto anche con un martello e dell'incendio di un mezzo con un agente a bordo, eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Il maltempo in chiusura, una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita la scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita, sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
8: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia ed è un vero piacere iniziare questo puntato con voi, cari ascoltatori, a quest'ora. Ma prima salutiamo Angelo Moscar, che è stato con noi anche lui a tenerci compagnia con la sua Al Centro della Musica. Ciao Angelo. E invece qui la musica non manca, sicuramente, siate sicuri, potete stare tranquilli, perché ci sarà tantissima di diversi periodi, degli anni 70, 80, 90, i brani attuali, ma solo i successi, ovviamente, solo di altissima qualità, italiani, internazionali, insomma tutto e di più. Anche i nostri argomenti che condividiamo con voi anche questo venerdì, amici miei. È già venerdì, siete già un po' più sollevati, ditemi la verità. Sì, certo, probabilmente c'è chi lavora anche sabato, ma in ogni caso venerdì è quella giornata che conclude un po' tutta la settimana, che possiamo anche pensare un attimo a cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto e, perché no, rilassarci con i nostri brani. Infatti la nostra prima canzone è già pronta per essere ascoltata. Lei è Annalisa e, anche se non è più l'estate, lei ci presenterà canzone estiva. Buon ascolto.
9: Quando

Comunque è sempre un piacere ascoltare una canzone che si intitola Canzone estiva, anche se non è più l'estate, ma è un bel ricordo sicuramente. E ce l'ho presentata Annalisa. Ma a tutti noi capita di sentirci imbarazzati ogni tanto, è vero, ed è più normale di quello che pensiamo, anzi pensiamo troppo a volte. C'è un cosiddetto overthinking, infatti, come un fenomeno ormai, e la nostra mente continua a farci ricordare quella battuta detta male, magari quella frase un po' fuori luogo, ma poi chi se ne è, voglio dire, nessuno pensa a quella frase che abbiamo detto male, solo noi, e non c'è bisogno di pensare ancora e ancora a queste cose. Bisogna essere più easy nella vita, ragazzi, anche per quanto riguarda la comunicazione con altre persone. E come si fa ad essere così sempre sciolti e sicuri di sé? Non è così semplice. Oh sì, ce lo spiega la psicologa. È proprio di questo che parleremo tra pochissimo. Restate con noi.

0: È il nostro primo appuntamento con Radio.Classic. Ci ha regalato Buggles, la canzone che si intitola Video Killed the Radio Star. Che bel salto negli anni 70, come sempre, amici miei. Ma le situazioni imbarazzanti? Sì, penso che abbiamo vissute tutti quanti qualche volta. È normalissimo, il problema nasce quando torniamo a pensarci ogni volta che dobbiamo socializzare con qualcuno e magari ci già partiamo male. E se ci pensiamo troppo, al cosa può andare storto, qualcosa andrà sicuramente storto. Questo potrebbe impedire di far vedere agli altri la nostra vera personalità, i nostri lati positivi. Ma che cosa si può fare allora? Possiamo fare delle prove di piccole interazioni, come salutare qualcuno in ascensore, qualcuno che non salutiamo di solito, fare un complimento, scambiare due parole con uno sconosciuto. Questo già sarebbe un primo step, ci aiuterà a prendere confidenza durante piccole conversazioni e dimostrerà che non c'è da aver paura. Certo, non è così facile iniziare una conversazione con uno sconosciuto, soprattutto se siamo timidi, però ne vale la pena provare, che poi vedrete che è divertentissimo, poi avrete questa soddisfazione personale. E poi bisogna capire una cosa: le persone non analizzano ogni nostra frase, diciamo, che hai detto male o detto un po' storta, sono troppo occupate a pensare a se stesse, e questa è la verità. In ogni caso, se dopo un po' non ci sentiamo a nostro agio in una compagnia, potrebbe anche essere che questa compagnia non fa per noi. Può anche stare. Allora ragazzi, la regola è semplice: se vogliamo comunichiamo, se no no, cambiamo le conoscenze, le amicizie. L'importante è che ci divertiamo sempre, che stiamo sempre bene.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ci sono anche Manhattan Transfer con la loro Spice of Life, il singolo pubblicato nel 1983, l'album è quello che si chiama Bodies and Souls. Amici miei, sono quelli brani che fanno stare bene anche questo venerdì sera, che possiamo già dire che è una bella serata, ma con la musica quella giusta ancora di più. E poi, se siete un po' imbarazzati, un po' timidi ogni tanto, non c'è niente di male, e non dovete fasciarvi la testa se avete detto qualcosa di sbagliato, se non siete stati al massimo, al top. Le persone già si sono dimenticate di come vi siete comportati, non dovete pregiudicare la vostra capacità comunicativa, magari anche in futuro, per le prossime volte, solo perché qualcosa è andato storto la prima volta. Insomma, la mentalità deve essere easy, deve essere quella positiva, che le persone, quelle giuste, saranno con noi, quelle che non sono destinate di stare con noi, no, semplice così. La saggezza, queste perle di saggezza di Lilia. Amici miei, purtroppo su questa nota dobbiamo lasciarci, ma solo per un attimo, solo per qualche istante, perché Slow Time torna assolutamente con la seconda parte, e ora ascoltiamo Infotraffico ACI Lombardia. A tra poco.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, ancora traffico intenso sul tratto milanese della A4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Code per lavori sulla 8 dei Laghi tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Code a tratti per il traffico intenso sulla tangenziale Ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Cesano-Boscone in direzione dell'Autosole. Trafficato anche il tratto in direzione Laghi tra l'Autosole e Assago. Traffico intenso sulla Milano-Meda con code a tratti tra Cormano e Bovisio Masciago verso Meda. Trafficata anche la Milano-Lecco con code a tratti tra la tangenziale nord e Lissone verso Lecco. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano per il traffico intenso tra Curno e il bivio per la Milano-Venezia nei due sensi di marcia. In corso uno sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico ATM e NET. A Milano il servizio ATM e NET Trezzo resta garantito dalle ore 15 alle ore 18. Per NET Monza lo sciopero è in corso fino al termine del servizio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

c'è anche Dua Lipa, Dance the Night, ed è proprio lei ad aprire la nostra seconda parte, ragazzi. Sono Lilia, state ascoltando il Radio Punto, questo è Slow Time e ci sono ancora tante cose belle e divertenti da condividere con voi. Ma se volete ascoltarci davvero in tutto il mondo, scaricate la nostra bellissima app completamente gratis dall'Apple Store e Google Play, oppure andate sul nostro sito e ci ascoltate in streaming su radio.it. Siamo anche in DAB Plus in tutta Lombardia o sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15. Per proseguire alla grande la nostra puntata, direi che possiamo finalmente ascoltare il nostro secondo appuntamento con Radio Punto Classic, perché è arrivato il suo momento. Lo so che non stavate aspettando da tanto ormai. Allora, buon ascolto e buon divertimento.

La sorpresa di Radio.Classic è stata The Robots, così si intitola questo brano degli anni 70 di Kraftwerk. Sicuramente lo conoscete molto bene ed è stato sempre un bel ricordo grazie al nostro Radio.Classic. Ma siamo arrivati ad ottobre, ragazzi, è arrivato l'autunno, la stagione è di solito considerata un po' triste da alcuni di noi, è un po' triste, infatti è sempre triste quando finisce l'estate, ma in generale quando finisce un periodo di qualcosa, però la fine di una cosa vuol dire l'inizio di un'altra sempre. Che cosa inizia in autunno? A parte il freddo, anche se è ancora presto per parlare del vero e proprio freddo, le cene accoglienti in casa, i piatti autunnali che cucineremo, una tazza di cioccolata calda e stare sul divano e guardare un bel film, come minimo queste cose cominciano a prendere forma in autunno. Poi c'è l'Halloween, la festa così amata dai bambini e da alcuni adulti anche, e c'è un nuovo trend che sta prendendo piede in questo periodo. Tra poco ne parliamo. State con noi.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Damn, I wish I was your lover di Sophie Hawkins. E io vorrei essere la tua amante, così dice il testo di questa canzone, anzi il titolo è, diciamo, molto passionale, molto romantico. Ma noi adesso purtroppo dobbiamo concentrarci sul fatto che è arrivato l'autunno, ragazzi, è appena iniziato, ma non dovete essere tristi, ci siamo noi, la gente di Radio Punto, a tenervi compagnia con la musica e le curiosità. E poi c'è anche un nuovo trend per questi ultimi 3 mesi dell'anno, un trend molto positivo, si chiama Teoria di Ottobre. Secondo questo trend, l'autunno è il secondo capodanno, cioè invece di fissare gli obiettivi, i buoni propositi a gennaio, se lo fa già ad ottobre. Non ha senso questa cosa se ci pensate, perché in autunno i ragazzi tornano a scuola e quindi già sin da piccoli è proprio l'autunno che è associato con l'inizio di un anno nuovo, in questo caso accademico. E poi è utile sfruttare questi 3 mesi dell'anno per portarci avanti per l'anno nuovo, perché per capire quali abitudini cambiare, finalizzare alcuni progetti, insomma preparare il terreno per i nuovi traguardi da raggiungere nell'anno nuovo, perché sennò si sa come va a finire, dalla fine dicembre al 6 gennaio come minimo ci sono tutte le feste e non possiamo essere così concentrati sui nostri progetti come proprio adesso. Sfruttiamo il massimo questi ultimi 3 mesi dell'anno che ci sono rimasti, ragazzi, allora forza! Ci piace questo trend. Non tutte le tendenze sui social sono utili per la vita, ma in questo caso sembrerebbe proprio di sì.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ci sono tutte le canzoni romantiche che ascoltiamo oggi, amici miei. Anche questa di gruppo musicale britannico Go West, che si intitola Faithful, che vuol dire fedele. Chi parla sicuramente dell'amore, dell'amore, di, del fatto di essere fedele. Fa parte del loro quarto album, Indian Summer, del 1992, quindi un grandissimo successo degli anni 90. E poi c'è anche una teoria di ottobre, adesso che è iniziato questo mese, c'è un nuovo trend che possiamo seguire. In questo caso possiamo veramente seguire questi consigli, perché dice di sfruttare ultimi tre mesi dell'anno che ci sono rimasti per fissare i nuovi obiettivi, per magari capire cosa migliorare, quali abitudini togliere, quale lasciare, e magari finalizzare qualche progetto prima dell'arrivo del nuovo anno, perché sappiamo che ci sono tutte le feste, poi fino a metà gennaio magari ci rilassiamo, festeggiamo e non facciamo nulla, per cui ci portiamo avanti e ci fa bene. Questo sì che è un bel trend, ci piace, questa volta sì, questa volta approvato. E allora che ne dite? È approvata la serata del venerdì? Fate qualcosa di bello, andate a ballare o andate a vedervi con gli amici, a cena, qualcosa di bello dovete fare, mi raccomando. Anche se domani lavorate, godetevi questa serata, perché è venerdì, è 9 ottobre e adesso il tempo ancora non è così freschino, potete anche stare un po' fuori. Su questa nota purtroppo noi dobbiamo salutarci, la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata e noi ci sentiamo domani dalle ore 15, invece sempre qui su Radio Punto. Ciao, ciao, ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot. Sono le 19 e 4 minuti.
3: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Ben ritrovati l'edizione regionale del Punto News. In apertura siamo a Pavia, con tensione nella notte in centro. È stata infatti una notte movimentata quella nel centro di Pavia, dove la polizia è intervenuta dopo una serie di episodi iniziati poco dopo le 23 in un locale della zona di Piazzale Minerva. Secondo le prime ricostruzioni pubblicate dalla stampa locale, all'interno del bar sarebbe stato utilizzato spray al peperoncino e la tensione si sarebbe poi spostata in strada, dove sarebbe scoppiata una rissa. Nel corso degli scontri sarebbero comparsi anche oggetti assimilabili ad armi improprie. Le pattuglie hanno lavorato per ricostruire responsabilità e dinamica dell'accaduto. Trattandosi di accertamenti ancora in corso, i dettagli restano soggetti alle verifiche degli investigatori. Un cameriere ha denunciato Fedez. Un cameriere ha fatto una foto al cantante in una discoteca di Milano nella notte tra venerdì e sabato scorsi e, secondo la denuncia da lui presentata alla polizia, è stato picchiato riportando 3 giorni di prognosi all'ospedale di Sesto San Giovanni, dove è andato per farsi medicare. È quanto riportato dai quotidiani Corriere della Sera e Il Giorno. In sintesi, un addetto al servizio ai tavoli di 22 anni ha visto l'artista al secolo Federico Lucia e gli ha scattato una foto con lo smartphone. Gli addetti alla sicurezza del locale e lo staff del Rappers se ne sono accorti e gli hanno chiesto di cancellare l'istantanea, cosa che sempre secondo la versione del lavoratore è stata subito fatta. In un secondo momento però i buttafuori sono ritornati, gli hanno strappato il cellulare per darlo a chi era in compagnia di Fedez e lo avrebbero malmenato. Qualcuno ha chiamato il 112, ma all'arrivo dei carabinieri non c'era quasi più nessuno. I buttafuori avrebbero confermato il parapiglia, asserendo che era coinvolto pure l'entourage di Fedez. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e sono stati acquisiti filmati di videosorveglianza interni ed esterni alla discoteca. Pedopornografia, 7 gli arresti in Lombardia, Veneto e Toscana. Nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, la Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. L'indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Milano, Milano è stata avviata a partire dal 2025 nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia. L'attività investigativa ha consentito di esplorare e monitorare in maniera continuativa a livello transazionale i canali online di distribuzione del materiale illecito, permettendo di individuare alcuni account attraverso i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini pedopornografiche. E in chiusura il caso dei 30 secondi violenza sessuale a prescindere dal tempo. C'è l'onere di accertarsi della sussistenza del consenso e l'ordinamento non prevede una soglia minima di durata della violenza sessuale che prescinde dal tempo. Se si scioglie di sorpresa la vittima, l'azione rapida integra l'abuso impedendolo di manifestare il dissenso. L'incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale non esprimono il consenso, ma difesa passiva e disorientamento del tutto compatibili con il trauma subito. A scriverlo è la Corte d'Appello di Milano nel motivare la condanna a 1 anno e 2 mesi di un ex sindacalista per violenza su una hostess del secondo grado bis del noto caso dei 30 secondi. Il 10 luglio l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa è imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia della hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi, è stato condannato dalla seconda sezione penale della Corte d'Appello dopo 2 assoluzioni in primo e secondo grado e una decisione della Cassazione di annullamento con rinvio per l'appello bis. E dalla redazione è tutto, vi auguriamo un buon weekend in compagnia della musica e dei programmi di Radio Punto.
5: Giornale Radio Regionale, tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento, domani alle ore 13.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati sul tratto milanese della A4, coda per un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre in A4 code a tratti per il traffico intenso tra Agrate e Milano Est verso Torino. Code per lavori sulla 8 dei Laghi tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Altre code a tratti per il traffico intenso sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Settimo Milanese in direzione dell'Autosole. Trafficato anche il tratto in direzione Laghi tra l'Autosole e Baggio. Intenso il traffico sulla tangenziale nord con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Trafficata la Milano Meda con code a tratti tra la tangenziale nord e Varedo verso Meda. Intenso il traffico anche sulla Milano Lecco con code a tratti tra la tangenziale nord e Lissone verso Lecco. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario. Marvin Gaye.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: noi che avevamo una sola maestra che insegnava tutto.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento, residuo variabilità anche al centro sulle regioni adriatiche con qualche piovasco nelle prime ore del giorno sulla costa abruzzese, più soleggiato invece sulle tirreniche. Inizia invece l'instabilità al sud sulle regioni peninsulari, su Sicilia piogge e rovesci con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio con parziali schiarite, in Sardegna poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo al sud e sulle adriatiche. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto. Ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. In apertura siamo a Varese con un caso di usura. Il debito sarebbe nato in Marocco tra cittadini stranieri. Per questo, secondo l'avvocato Corrado Viazzo, l'accusa di usura contestata al suo assistito non dovrebbe essere giudicata dalla magistratura italiana. È una delle questioni sollevate dalla difesa nell'udienza davanti al collegio del Tribunale di Varese nel processo per il sequestro e le torture ai danni di un 63enne marocchino avvenuti ad Azio nell'agosto 2025. L'udienza è stata rinviata al 12 gennaio. La difesa ha chiesto di valutare la competenza della magistratura marocchina sul capo relativo all'usura, sostenendo che il rapporto da cui sarebbe scaturito il debito si sarebbe formato e sviluppato in Marocco e non vi sarebbero elementi sufficienti per radicare in Italia la competenza su quel reato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe nata proprio da un debito contratto in Marocco e da una somma di denaro collegata all'apertura di un'attività in cambio valuta. Secondo la ricostruzione della difesa, il 63enne sarebbe stato prelevato a Torino e successivamente condotto ad Azio. Il sequestro, le condotte violente contestate avrebbero quindi avuto origine nel capoluogo piemontese e da qui la richiesta di valutare la competenza del Tribunale di Torino. Cambiano le temperature, ma quando si possono accendere i riscaldamenti? Si è parlato qualche giorno fa di un possibile rinvio nell'accensione dei riscaldamenti per la stagione autunno-inverno 2026, ma a fronte dell'arrivo della pioggia e delle temperature che sono scese in modo brusco in questi giorni, la data al momento e salvo ulteriori proroghe resta confermata su giovedì 15 ottobre, secondo la fascia di interesse, che per l'Alto Milanese è la zona E. Si parte quindi dalla metà della prossima settimana per un massimo di 14 ore giornaliere, salvo deroghe comunali del sindaco per case eccezionali. A scelta tra le 5 e le 23. Le temperature negli appartamenti non potranno superare i 20 gradi, con una tolleranza massima di più 2 gradi centigradi, mentre negli uffici non potrà superare i 18. Lo spegnimento invece arriverà tra il 15 marzo e il 15 aprile dell'anno 21. Ci spostiamo con la cronaca a San Giuliano, dove un titolare di un bar è stato ferito al collo durante una lite. Una discussione scoppiata in un locale si è trasformata in una grave aggressione a San Giuliano Milanese. Il fatto è accaduto martedì sera, poco prima delle 22. Il titolare 53enne del bar centrale di Via Fratelli Cervi è stato colpito al collo con un bicchiere di vetro. L'uomo è stato soccorso e trasferito al San Raffaele in codice rosso. Non sarebbe però in pericolo di vita. L'aggressore invece è fuggito e viene ricercato dai carabinieri della tenenza di San Giuliano. A Peschiera Borromeo, oltre 12.000 firme contro il data center di San Bovio. La discussione sui data center nell'Interland milanese continua ad allargarsi. A San Bovio, frazione di Peschiera Borromeo, la petizione contro il nuovo data center di Microsoft nell'area dell'ex Postal Market ha superato le 12.350 firme, comprese adesioni di persone non residenti. I promotori contestano soprattutto dimensioni, consumo di risorse e impatto sul territorio. Il progetto prevede un grande edificio alto 19 metri e strutture tecniche che arriverebbero a 25. Il sindaco Andrea Coden invita al confronto e sostiene che la transizione digitale debba essere compatibile con le esigenze locali. Da Cinisello Balsamo, un'iniziativa delle guardie giurate per il controllo del territorio. Cinisello Balsamo sta valutando un maggiore coinvolgimento degli istituti di vigilanza privata nella rete di sicurezza urbana. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione della maggioranza che punta a rafforzare gli accordi con le guardie giurate, soprattutto per facilitare segnalazioni alle autorità su situazioni di degrado o potenziale pericolo osservato durante il loro normale servizio. I proponenti precisano che non si tratta di sostituire polizia locale o forze dell'ordine, ma di aumentare i soggetti in grado di trasmettere rapidamente informazioni. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord con ampi spazi di sereno, alternate a qualche addensamento, residua variabilità anche al centro sulle regioni adriatiche con qualche piovasco nelle prime ore del giorno sulla costa abruzzese, più soleggiato invece sulle tirreniche. Inizia invece l'instabilità al sud sulle regioni peninsulari, su Sicilia, piogge e rovesci con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio, con parziali schiarite in Sardegna, poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in calo al sud e sulle Adriatiche. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Sulla 8 Milano Varese code per un veicolo in panne tra il bivio per la tangenziale ovest e l'Ainate in direzione Varese. Proseguendo abbiamo dei rallentamenti per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Chiuso temporaneamente il bivio per immettersi sulla 8 dei Laghi provenendo da Torino. Diamo ora un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Dalle ore 22 alle ore 6 chiude l'Autosole tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Altra chiusura sulla A4 Milano-Venezia dalle ore 22 alle ore 6 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 8 Milano-Varese chiude dalle ore 22 alle ore 5 il tratto tra Legnano e Gallarate in direzione Varese. Con orario 21.05 chiude il tratto tra Castronno e Solbiate-Arno in direzione di Milano. Infine sulla 9 Milano-Chiasso chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Mazzo Sud e fino Mornasco in direzione della Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
9: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli, 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
10: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.
11: Benvenuto weekend.
12: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
13: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

0: mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Domenica 11 ottobre è in programma un'apertura straordinaria con visita guidata al Castello di Urgnano. Il percorso conduce tra le mura della fortezza, nelle sale affrescate e negli ambienti che raccontano oltre 7 secoli di storia, dalle origini medievali alle trasformazioni rinascimentali. La visita si svolge dalle 15 alle 16.45 e il biglietto costa 15 euro. Maggiori informazioni sul sito visitbergamo.net. Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show, comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. A Varese, in Sala Veratti, prosegue fino a domenica 25 ottobre 2026 la mostra Ai stanno mai, la bellezza attraverso i sensi. L'esposizione riunisce opere di Lara Martinato, Alfredo Rapetti Mogol ed Hermann Nietzsche e propone un percorso tra materia, percezione, spiritualità e arte contemporanea. Nel fine settimana l'apertura è dalle 14 alle 17.30, con ingresso libero. Per informazioni, il riferimento è il sito Musei Varese. Sabato 24 ottobre 2026, dalle 19 alle 20.30, parte da Via Fara l'itinerario Bergamo Segreta, macabra e curiosa. La visita conduce tra vicoli, scalinate, luoghi poco conosciuti e testimonianze storiche legate alla peste, alle prigioni, alle esecuzioni e alle vicende più insolite della città. La partecipazione costa 15 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito Lombardia Segreta.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Genere ragazzi, genere!

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma. Selezionato da Ang Lee e dal suo team, dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot. Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: La riforma elettorale, legge scontro Meloni opposizioni, la banda della minicar a Roma, vertice in procura, doppia tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. La riforma elettorale legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del premier, capilista bloccati, poi preferenze. La Camera e il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto, una risposta che ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Giorgia Meloni, protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa, confronto sulla data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tagliani replica, Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini colpito con un calcio sferrato dal microcar il 5 ottobre scorso, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo, ha anche subito un'operazione chirurgica delicata alla testa. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso un'analisi delle telecamere presenti nella zona di Monteverde Vecchio, ma anche a testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Andiamo a Torino, la procura ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto anche con un martello e dell'incendio di un mezzo con un agente a bordo, eseguite anche 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Il maltempo in chiusura, una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita la scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita, sbalzata in un burrone. 2 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Soul, funk, hip hop and R&B. This is the sound of Soul Collection.

0: Ma che bella questa canzone, Take My Heart, You Can Have It If You Want It. È un brano della band Kool & The Gang, estratto dal loro 13° album, quello intitolato Something Special, del 1981. Il brano è stato scritto da una ricca collaborazione tra il produttore, che in quei tempi era Eumir Diodato, e i membri chiave del gruppo, inclusi Robert Bell, che proprio in questi giorni compie 76 anni, e poi c'erano anche Ronald Bell, Clayton Smith, George Smith e lo storico cantante di quei tempi, ovvero James J.T. Taylor. Ed è con questa splendida ballata che diamo inizio alla nuova puntata di Soul Collection.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Eh sì, ci siamo prontissimi come ogni settimana anche quest'oggi a dare vita a Soul Collection, il programma di soul, funk, hip hop ed R&B. Io sono Andrea Pozzali, ringrazio fin da subito il mio fratellone Sergio Basilico che ha aperto la puntata di Soul Collection con il classico di Kool & The Gang. Tra pochissimo è qui pronto, sentirete anche lui, Stefano il Toto Crotti, con la sua magnifica voce e direi con la nostra musica che abbiamo anche questa settimana preparato, abbiamo ricercato, abbiamo delle cose molto interessanti da farvi ascoltare tra classici e novità. E dopo l'apertura di Kool & The Gang apriamo come solitamente facciamo da queste parti con una novità molto bella che è stata pubblicata nei giorni scorsi. La scorsa settimana abbiamo avuto modo di celebrare il padre Danny Hathaway in occasione del 81° anniversario della sua nascita, e proprio in quella data, il 1° di ottobre, è stato pubblicato il 9° album di studio, da studio, di Lela Hathaway, che si chiama Made in Chicago. È un disco che si presenta molto bene, soprattutto è una lettera d'amore, è un ritorno alle origini, visto che lei e la sua famiglia hanno vissuto e sono cresciuti in quel di Chicago. E in modo particolare la canzone che sentirete, la canzone che apre l'intero disco, parla della 47esima strada, la strada dove hanno abitato gli Hathaway e dove lei è cresciuta e ha fatto le sue esperienze in quel di Chicago. Troverete all'inizio e alla fine della canzone anche lo spoken words del poeta Jay Ivey, che ha una voce fantastica, meravigliosa, che introduce proprio la canzone dedicata a Chi-Town, e la facciamo ascoltare. Lela Hathaway con 47th Street ad aprire Soul Collection.

0: Hinesville, these country folk figured out how to make a way. Our people made something out of nothing. There's always been magic in our DNA. From our art, our poetry, to the music we would play, the whole world watched as our black renaissance was put on full display. We were raised right, traditions were passed down, we welcomed new life. We had our own doctors and banks, we had our fair share of unfair fights. We weren't all rich.
1: C'è messo il desiderio da poter scegliere nella mia vita e di avere la voce di Jay Ivey. E qualcuno è stato onorato di questo desiderio, perché il nostro carissimo maestro Massimo Oldani si avvicina molto. Jay Ivey, che ha accompagnato Lala Hathaway in questo motivo che fa parte del suo nuovo album, come ha detto Andrea, pubblicato a scelta proprio il 1 ottobre di quest'anno. Nuovo album che si intitola Made in Chicago. Questa era la nuova canzone di Lala Hathaway.
2: Siete all'ascolto di Soul Collection sulla vostra radio preferita, oppure direttamente dal nostro sito www.soulcollectionradio.com. Quello è l'indirizzo attraverso il quale entrare direttamente nel nostro mondo, guardare i video delle canzoni che trasmettiamo settimanalmente, andare a spulciare tra le nostre playlist. E poi, se volete, potete andare direttamente anche sulla nostra classifica, la nostra chart, le 30 canzoni che noi reputiamo le migliori, cambiano ovviamente nel corso di settimana in settimana, e questa settimana c'è una nuova numero 1, la canzone che andremo ad ascoltare tra poco, una bellissima collaborazione tra Jhené Aiko e Kendrick Lamar, si intitola So Good. Ma oggi, nello specifico, vorrei soffermarmi su due persone che non vengono mai citate, ma in realtà sono molto molto importanti per questa canzone. Il primo è il producer Soundwave, che è uno dei collaboratori storici di Kendrick Lamar, ha firmato tante delle sue canzoni, una su tutte King Kunta, e poi ha lavorato molto molto pesantemente anche sull'ultimo album di Kendrick intitolato GNX del 2024. Poi un altro personaggio molto molto importante è Jahan Sweet, un produttore che ha un curriculum davvero strepitoso. È pianista, diplomato alla Juilliard, ha lavorato anche con Kelani, con Eminem, con Post Malone, con Taylor Swift, e poi ovviamente anche su questo disco che si intitola West Side With Me. È il nuovo album di Jhené Aiko, che in collaborazione con Kendrick Lamar è anche il numero 1 di questa settimana in Soul Collection.

0: You Look So Good, Johnny Aiko, Kendrick Lamar, nel giro di Porky Beat siamo passati dall'amore per Chicago all'amore per Los Angeles, tutto manifestato in musica.
1: L'ultima canzone arriva ancora dalla pubblicazione per il 50° anniversario di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Come ben sapete, ha pubblicato questo EP con 4, tra parentesi, nuove canzoni. Sono un po' quelle canzoni che non erano riuscite a entrare in quel meraviglioso doppio album. La settimana scorsa vi abbiamo proposto uno dei 4 brani, era il motivo intitolato My Life Story of Love. Oggi vi proponiamo It's Easier. Questo brano vede la partecipazione di collaboratori storici di Stevie Wonder, tra cui Nathan Watts, che suona il basso, e di Michael Sembello, che suona la chitarra elettrica, mentre lo stesso Stevie Wonder si è occupato della voce, dei cori, delle percussioni, del piano Rhodes e della drum machine. Eccolo, Stevie Wonder in Soul Collection, questa è la bellissima It's Easier.

0: C'è da dire che di John Legend nei mesi, diciamo forse l'anno scorso, due anni fa, abbiamo un po' temuto di una sua flessione di carriera. Invece devo dire che ha avuto un 2026 grandioso, a dir poco. Si è presentato con una tournée dove si è raccontato e noi abbiamo avuto il privilegio di vederlo dal vivo in quel di Lucca a luglio scorso. Poi ha deciso di farsi produrre da Pharrell Williams e devo dire anche questa si sta rivelando una scelta azzeccata. Per il momento abbiamo conosciuto un paio di canzoni Daylight che sta andando molto bene nella nostra classifica, nella nostra chart, e poi il nuovissimo singolo che già ci piace tantissimo, che si chiama Fireflies. Tutto questo anticipa l'uscita del suo nuovo album prevista per il prossimo 23 ottobre, si chiamerà Muse, e all'interno di questo progetto ci sarà soul, gospel, doo-wop, afrobeat, hip-hop, arrangiamenti orchestrali, insomma un po' tutta la tradizione della musica black in chiave moderna. Era John Legend con Fireflies.
1: E qui all'interno di Soul Collection difficilmente ci facciamo prendere dai trend social che vanno per la maggiore, anche perché noi scegliamo accuratamente, senza alcun algoritmo, la musica che trasmettiamo, sia quella nuova sia quella un po' più datata. In questo caso invece ci ha preso parecchio quello che sta succedendo nel corso delle ultime settimane, grazie alla trasmissione Colors e alla partecipazione di qualche anno fa di Quavo e Takeoff, che per l'occasione si erano uniti sotto il duo di Unc and Few, ovvero Uncle and Nephew, proprio per Color Show. E recentemente questa trasmissione è diventata un meme virale dal punto di vista video, grazie alle tante app che ci sono in circolazione. Certamente l'avrete vista anche voi sotto qualche salsa. Delle più famose al mondo ci sono Barack e Michelle Obama, Walter White e Jesse Pinkman di Breaking Bad, poi Tobey Maguire e William Dafoe nel film di Spider-Man. Qui in Italia forse la più famosa è quello tra i nemici amici Spalletti e Francesco Totti, che per l'occasione si sono riuniti per questa canzone. Il tutto era tratto da una LP intitolato Only Built for Infinite Links. La canzone invece era interpretata per l'appunto da questi due rapper. Riconoscerete subito l'incipit, Hotel Lobby, all'interno di Soul Collection.

0: che ascoltavo questa bella canzone Hotel Lobby, con la testa che si muoveva avanti e indietro, osservavo anche il nostro fantastico sito soulcollectionradio.com, che vi consiglio di visionare e di vivere con noi, perché è il nostro mondo. Lì trovate la nostra musica, trovate le notizie e devo dire anche gli approfondimenti, che sono sempre più frequenti e ben fatti. Mi rivolgo a chi soprattutto si sbatte parecchio per far funzionare tutto il mondo del nostro sito, il grande Sergione, e poi naturalmente la nostra playlist con la chart, regina di tutte, ma ci sono anche i classici e le novità. E poi naturalmente trovate tutta la nostra playlist che ogni settimana vi proponiamo all'interno della nostra Selecta. Poi, cosa che mi fa spendere un sacco di tempo sul nostro sito, sono i video, che da qualche tempo a questa parte, sia tra le novità che tra i classici, mi diverto a visionare. Erano Quavo e Take Off con Hotel Lobby.
1: A proposito di questa canzone, Toto, adesso hai un compito ufficiale, perché tu sei il tecnico del gruppo. Noi siamo un po' dei boomer per questo. Voglio anche che sia Sergio che Andrea e il Toto partecipino a Hotel Lobby, di questi due grandi. Voglio entrare nel meme del momento. L'ultima canzone a chiudere la prima parte è un ritorno importante in Soul Collection. Ari Lennox, anche lei, ha pubblicato una nuova deluxe edition di Vacancy, la chiamata Late Checkout. 8 nuove canzoni. Noi abbiamo scelto il motivo, intitolato Leave Me Alone, che è un brano che affronta un po' l'attrazione fatale. Praticamente racconta di una persona che insegue insistentemente la protagonista, tempestandola di chiamate, nonostante quest'ultima esprima un po' la volontà di essere lasciata in pace. Tante belle canzoni. Leave Me Alone oggi ritorna con noi.

0: settimana Leave Me Alone.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Plus, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati all'ascolto. Sulle tangenziali milanesi la circolazione è rallentata per code e un incidente. Sulla A50 tangenziale ovest, tra lo svincolo SS11 Padana Superiore e SS33 Molino Dorino e lo svincolo Baggio Cusago, traffico rallentato verso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli. Sulla A52 tangenziale nord, code a tratti tra Monza San Alessandro e lo svincolo SS36 del Lago di Como, verso lo svincolo SP44 Milano-Meda. Sulla A4 Milano-Brescia, in direzione Brescia, code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est e, sempre sulla stessa direttrice, verso Torino, un incidente con due auto coinvolte tra la barriera di Milano Est e l'allacciamento con la tangenziale nord. Sulla A51 tangenziale est, infine, code a Carugate, verso Lecco. Per il momento è tutto. Prudenza alla guida.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: studio omonimo pubblicato nel 1994 quando era solo 14enne, supervisionato da Sean Puffy Combs, con My Way, uscito invece nel settembre del 1997 quando Usher aveva 19 anni, volle prendere in mano le redini della propria identità artistica. Per questo progetto la leggendaria etichetta La Face Records lo affiancò al produttore e autore Jermaine Dupri. Subito trovarono la quadra, grande intesa assolutamente, ma poi la cosa spettacolare è quella che succedette quando uscì il primo singolo You Make Me Wanna, che causò un terremoto dal punto di vista mediatico, con la canzone scritta a sei mani da Usher, Jermaine Dupri e Manuel Seal, e questa canzone che stazionò per ben 71 settimane nella classifica di Billboard. In quel periodo fu un vero e proprio record. Era Usher con You Make Me Wanna.
1: Ora all'interno di Soul Collection ho il piacere di proporvi una nuova cantante, una cantante che si propone proprio all'interno della nostra trasmissione. Si chiama Rachel Chinuriri, che con il suo Melting Pot, che noi amiamo davvero qui all'interno della nostra trasmissione, i suoi genitori sono dello Zimbabwe, ma lei poi ovviamente è cresciuta in Inghilterra, più precisamente a Croydon, in una famiglia molto tradizionale dove in casa si poteva ascoltare soltanto musica cristiana. Ma a lei questa cosa ovviamente, come tutti gli adolescenti, non piaceva, quindi di nascosto ascoltava i Coldplay, i Daughter, ma anche la musica tradizionale americana dei Ladysmith Black Mambazo, e poi anche da autodidatta ha imparato a suonare la chitarra. I genitori a questo punto si sono accorti del suo talento, l'hanno fatta studiare alla Brit School, che poi è la stessa scuola che ha formato tra le altre anche Amy Winehouse e Adele, tra compagni di classe, che sono diventati loro dei nomi molto molto importanti della scena britannica. A brevissimo uscirà il suo secondo lavoro, che si intitolerà I Think I Spoke Too Soon. Noi ve la presentiamo per la prima volta, ve la proponiamo qui all'interno di Soul Collection. È una canzone davvero meravigliosa. Rachel Chinuriri, questa è Broken Chair.

0: pazzesca tra New York, Los Angeles, Parigi e un'apparizione al festival di Olivia Rodrigo. Ora Rachel Chinuriri si prepara a supportare Gracie Adams nel suo tour. Era Broken Chair.
1: Ora abbiamo una coppia, più precisamente una coppia di artisti che seguiamo da molto qui all'interno di Soul Collection. Entrambi ci piacciono e si sono uniti per questa versione remix di un brano di Liv & Cali che era contenuto anche nel suo ultimo progetto pubblicato, se non sbaglio, lo scorso marzo, che si intitola LK99. Questa canzone è stata ripresa in questa versione con l'ausilio della voce fantastica di Lucky Day. Eccoli assieme qui in Soul Collection ancora una volta per il remix del brano intitolato Pieces.

0: al nostro sito, già citato più volte durante la prima parte della nostra trasmissione. Vi ricordiamo anche i social, soprattutto Facebook e Instagram, dove ogni giorno inseriamo delle novità, delle belle notizie, soprattutto sotto il nostro classico nome Soul Collection Radio. Erano Living Cali e Lucky Day Pieces.
1: Adesso voglio parlarvi di un artista che per la prima volta trova spazio all'interno della nostra Selecta. Lui arriva da Manchester, è un ragazzo del 1989, si chiama Garrett Daly, artisticamente conosciuto solo con il suo cognome, cioè Daly. È in circolazione da un po' di tempo, non è ancora passato qui da noi, lo fa oggi per la prima volta, ma diciamo che lui è salito la ribalta internazionale già nel 2010, collaborando come coautore e voce del celebre singolo Dunkamatic dei Gorillaz. Poi nel 2014 ha pubblicato il suo primo disco Days and Nights, in cui erano contenute le collaborazioni di artisti come Pharrell Williams e Jessie J, e adesso il 18 settembre scorso è ritornato con il suo nuovo lavoro, che ha destato non poco interesse del sottoscritto e anche dei Soul Brothers qui di Soul Collection. Si chiama Strange Nature. All'interno di questo disco ci sono Robert Glasper, i Blue Lab Beats e Keyon Harold. Noi però la collaborazione che abbiamo colto e non c'è sfuggita assolutamente è quella con la collega cantautrice britannica Masha Ambrosius, ex 50% delle Floytry. Ebbene, da questa amicizia, perché da tempo si conoscono, nasce questa collaborazione e ci regala il nuovo singolo di Daly, si chiama Headlights. Ve la facciamo ascoltare questa gemma di puro contemporary R&B e neo soul, dal sapore sognante e avvolgente. Parla sostanzialmente appunto dei fari e abbaglianti che illuminano un interesse, una connessione emotiva forte da farsi già sentire a casa prima ancora di arrivare a destinazione. Questa è un po' la descrizione che Daly ha fatto della sua bellissima canzone intitolata

oggi all'interno di Soul Collection vogliamo festeggiare, vogliamo farne gli auguri perché compie gli anni proprio in questo periodo una delle cantanti che ci piace di più, Yasmin Lacey, che abbiamo già ascoltato sotto varie forme anche come solista, in questo caso accompagnava gli Ezra Collective. E pensate che questa ragazza non aveva nei suoi

0: molto molto forte e l'ha lanciata nella scena soul e jazz inglese. Tra l'altro, se volete vederla, si esibirà assieme alla nostra amica Aria giovedì 29 ottobre in Piazza del Liberty a Milano, all'interno della struttura, possiamo fare della pubblicità, insomma, quella della mela morsicata, insomma, avete capito tutti che stiamo parlando di Apple, e oggi ce la siamo riascoltata qui all'interno di Soul Collection con God Gave Me Feet for Dancing.
1: Anch'io voglio fare gli auguri a una persona, in particolare al leggendario fondatore del New Jazz Swing, sto parlando di Teddy Riley, che compie in questi giorni 59 anni. Lui, tra le tante cose belle ed enormi che ha fatto, ha prodotto una canzone che poi è diventata un capolavoro veramente senza tempo degli anni 90. Non potete non conoscerla. Siete pronti? Abbandonate la sedia, alzatevi perché dovete ballarla. È il grande successo dei Blackstreet, in cui partecipa anche Dr. Dre e la rapper Queen Penn. È arrivato il momento di ascoltarla ancora una volta. Il capolavoro di Teddy Riley si intitola No Diggity.

0: fatto di qualche suono che insomma dimostra tutti gli anni che ha. Insomma, questa canzone ha 30 anni ma è ancora bellissima. Penso che se dovesse uscire oggi probabilmente non avrebbe lo stesso riscontro del 1996, però davvero spettacolare. Blackstreet all'interno di Soul Collection, No Degree.
1: E da quando abbiamo ripreso con la nuova stagione di Soul Collection abbiamo parlato in ogni puntata di lei, Victoria Monet, grande protagonista di questi ultimi mesi. Tra l'altro ha annunciato il suo Frequency of Love, è uscito l'album proprio il 2 ottobre scorso, ma noi ricordiamo anche le sue apparizioni nel tour di Bruno Mars, in particolare le due date milanesi a San Siro con appunto Bruno Mars, dove lei è stata opening act. Ebbene, tutto questo ha creato un hype molto molto interessante, è uscito il suo singolo Juicy e adesso finalmente con le tracce del suo nuovo album da scoprire abbiamo anche colto una piccola chicca che oggi vogliamo farvi ascoltare. Devo dire che l'amore per l'Italia non si è limitato ai due concerti, ma sono andati, grazie al coproduttore Camper dell'intero disco, a costruire un beat attorno ad una canzone che è una leggenda per quanto riguarda la musica italiana, cantata da Bruno Lauzi. Torniamo indietro fino al 1963 con la sua Ritornerai. Ebbene, attorno a questo ritornello, tra l'altro sentirete proprio la sua voce originale all'inizio della canzone, è stata costruita una melodia che riesce ad unire le radici del soul globale con la melodia d'autore italiana. Victoria Monet, Bruno Mars, questa è That's Why I Love You.
2: Ritornerai, lo so, ritornerai.

0: base degli anni 60 in questa canzone di Victoria Monet insieme a Bruno Mars, chiude la seconda parte, That's Why I Love You. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 12 minuti.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
5: Soul Collection. Black in the Day.

parte di Soul Collection di questa settimana, parte per l'appunto con il più grande successo di Ashanti, canzoni del 2002, arrivato in un momento in cui la stessa Ashanti, pur giovanissima, doveva ancora compiere 18 anni, aveva già un paio di case discografiche che non avevano saputo cogliere il suo potenziale e l'avevano scartata. Il contrario invece di quello che ha fatto il boss della Murder Inc., ovvero Irv Gotti, che l'ha portata al successo con questa canzone che nel 2002 è stata seconda nelle classifiche mondiali.

0: piccolo frammento che aveva campionato Notorious B.I.G. 10 anni prima per la sua One More Chance che aveva cantato insieme a sua moglie Faith Evans. Ashanti non era convinta di questa cosa perché pensava che fosse troppo scontata come campionamento per costruirci sopra una nuova canzone, ma Irv Gotti insistette così tanto che addirittura quel pezzo diventò il singolo più importante della carriera della stessa Ashanti e l'ha portata diritta a una nomination ai Grammy. All'interno di Soul Collection era Foolish.
1: Dal 2002 ai giorni nostri, insieme a una ragazza giovanissima, lei ha 23 anni, era già stata ospitata un po' di tempo fa all'interno di Soul Collection, è ritornata quest'anno, nell'estate del 2026, con il brano intitolato Till We Meet Again, ed ora con questa nuova canzone. Sto parlando di Amaria McGee, questa ragazza cresciuta, è nata in Florida, a Tampa, ma che ora risiede a Los Angeles. Questa nuova canzone, a differenza di molte produzioni in stile R&B moderne puramente digitali, ha una forte impronta strumentale dal vivo, suonano dal vero gli strumenti, ci sono ai sintetizzatori e al basso c'è il producer Solomon Fox, accompagnato da Jack Monk alla chitarra, da Kevin Scott al sassofono e poi dal grande polistrumentista jazz Braxton Cook al flauto. È arrivato il momento di ascoltare questa nuova canzone che si affaccia così nella playlist di Soul Collection, Amaria, con il suo nuovo singolo, quello intitolato

0: splendida voce che si affaccia qui all'interno della nostra selecta in Soul Collection era Maria con What It's Gonna Take.
1: Proseguiamo con un'altra artista che festeggia in questi giorni il suo compleanno, si tratta di Cherelle. Noi vogliamo tornare indietro fino al 1988 per rivivere con voi i momenti della pubblicazione del suo terzo album Affair, un album che è arrivato a breve distanza dalla pubblicazione di Control di Janet Jackson, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. I produttori erano gli stessi, ovvero il duo di Minneapolis, Jimmy Jam e Terry Lewis, e hanno registrato il lavoro nei loro studio, Flight Time Studios appunto di Minneapolis. Hanno donato quel tocco all'album Affair di raffinatezza con il loro funk sintetizzato e il groove mid-tempo che ha dato, come dire, una connotazione ben precisa alla musica che hanno prodotto. Abbiamo parlato di Janet, parliamo di Cherelle. Proprio in quel periodo formò una coppia artistica tra le più importanti di quelle fine anni 80, insieme ad Alexander O'Neill. Proprio come singolo di quell'album Affair, che trascinò in classifica l'intero lavoro, ci fu proprio questa canzone che vi facciamo ascoltare quest'oggi, che si chiama Everything I Miss at Home, realizzata appunto insieme alla calda voce di Alexander O'Neill. Un modo insomma per far cogliere tutto quello che il partner le ha dato, e quindi le ha consegnato tutto quello che lei aveva dimenticato a casa. Cherelle.

pazzesca come sempre all'interno qui di Soul Collection, Joy Crooks e questo rapper americano Denzel Curry, una canzone costruita sopra un beat che omaggia discretamente bene, anzi meravigliosamente bene, gli anni 90. La cosa più curiosa di questa canzone è una dichiarazione della stessa Joy Crooks, che ha scritto questa canzone giusto

0: forma di parole e di musica per questa fantastica Painkiller.
1: Ora voglio parlare degli Ezra Collective, che abbiamo già trovato qui all'interno di The Soul Collection, ma del loro più recente album, quello intitolato Here Because of Hope,

famosissima dopo la sua apparizione in X Factor britannico nel 2006, vincendolo tra l'altro, questo accadeva 20 anni fa, e poi nel 2007 sulla scia di X Factor ha pubblicato il motivo che l'ha resa famosa un po' in tutto il mondo, la canzone intitolata Bleeding Love. Non l'ascoltiamo da un po' di tempo, lei nel frattempo è diventata una convinta attivista per i diritti degli animali, si è trasferita in California e la sua più grande passione, come detto, sono i cavalli, possiede infatti diversi cavalli e trascorre gran parte del suo tempo libero in un ranch in California, dove si dedica praticamente all'equitazione fin da quando era bambina. Lei è un po' considerata la Mariah Carey d'Inghilterra e lo dimostra anche in questa canzone, dove canta questa bellissima All I Need insieme appunto alla band degli Ezra Collective, e oggi ve la presentiamo qui all'interno di Soul Collection.

0: lati completamente diversi degli Ezra Collective, prima la versione quasi dance in compagnia di Yasmin Lacey e poi questa invece decisamente molto più smooth, molto più jazz in compagnia invece di Leona Lewis, era All I Need all'interno di Soul Collection.
1: Ed ora, per rappresentarvi quanto è globale Soul Collection, ci spostiamo a Città del Capo in Sudafrica, città che diede così le origini al cantante Jonathan Butler. Era all'inizio degli anni 60, lui già da piccolo

era un prodigio della musica, inizia a calcare i palcoscenici a soli 7 anni e poi purtroppo ha vissuto quelle che sono state le brutte vicende dell'apartheid, fin quando poi si è spostato negli anni 80 a vivere nel Regno Unito. Lì, attraverso l'etichetta Jive Records, ha avuto la fama che meritava. In modo particolare noi vogliamo ricordare Jonathan Butler nei giorni del suo compleanno con quello che è stato il singolo di maggior successo proprio realizzato in quel 1987. L'album portava il suo nome e anche il suo cognome. Con questa Lies diventò famosa un po' in tutto il mondo, ricordo anche presente nella nostra classifica di allora. Jonathan Butler, Lies.

anche al termine di questa trasmissione. Ovviamente i nostri ringraziamenti vanno a voi che ci avete ascoltato, i miei personali a Andrea Pozzali e a Sergio Basilico. Noi rimaniamo sempre con voi sulla radio che state ascoltando oppure sul nostro sito soulcollectionradio.com, e chiudiamo la trasmissione di questa settimana con la canzone che aveva iniziato la settimana scorsa, 7 giorni fa, Michelle, Sunday Afternoon. Alla prossima, ciao.

0: Every week, the best of black music. Soul, funk, hip-hop, and R&B on soulcollectionradio.com or on the radio station you are listening to us from.
1: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
2: Domenica 11 ottobre è in programma un'apertura straordinaria con visita guidata al Castello di Urgnano. Il percorso conduce tra le mura della fortezza, nelle sale affrescate e negli ambienti che raccontano oltre 7 secoli di storia, dalle origini medievali alle trasformazioni rinascimentali. La visita si svolge dalle 15 alle 16.45 e il biglietto costa 15 euro. Maggiori informazioni sul sito visitbergamo.net. Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show, comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. A Varese, in Sala Veratti, prosegue fino a domenica 25 ottobre 2026 la mostra Ai stanno mai, la bellezza attraverso i sensi. L'esposizione riunisce opere di Lara Martinato, Alfredo Rapetti Mogol ed Hermann Nietzsche e propone un percorso tra materia, percezione, spiritualità e arte contemporanea. Nel fine settimana l'apertura è dalle 14 alle 17.30, con ingresso libero. Per informazioni, il riferimento è il sito Musei Varese. Sabato 24 ottobre 2026, dalle 19 alle 20.30, parte da Via Fara l'itinerario Bergamo Segreta, macabra e curiosa. La visita conduce tra vicoli, scalinate, luoghi poco conosciuti e testimonianze storiche legate alla peste, alle prigioni, alle esecuzioni e alle vicende più insolite della città. La partecipazione costa 15 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito Lombardia Segreta.
1: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: il punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
4: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 6 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.